0: che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
2: Ti piace doppia caramelle?
0: Non ti capisco.
2: Lei, Mina.
1: Le rose e i violini, questa sera.
2: Potete andare a fila che violia. Deve gustare le scuvette.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza